0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 31 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 3:01.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

polizia, denuncerò che solo tu sei la vita mia. Scriverò per te sui treni fermi alla ferrovia, ogni giorno

qui la cometa che sta lassù. Comprerò un pianeta di rose blu. Scriverò per te nell'universo che è intorno a noi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3 e 33 minuti.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 4.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accese

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima del 6.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79

0: a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Sono le 6:03.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Every day.

0: Starterpack.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 6 e 33 minuti.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sene, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Sene, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere, fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzio e Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro, proprio in virtù delle alte competenze tecniche e della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangona e Montecuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
2: L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la Sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
1: Venerdì 2 ottobre la Fattoria di Agrambiente Mugello, in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo, si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in Festa Off, rassegna itinerante promossa da Lega Coop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Lega Coop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Lo so fumare a letto un brutto vino.

0: spiegarti che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Mugello.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
8: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: un braccio rotto, so che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: 334 79 88 000.
7: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 1838.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: Radio Mugello c'è.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: 334 79 88 000.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state in intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi. Ti aspettiamo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
8: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Aspetta!
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
4: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
6: 4 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità. Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto, nell'ambito del piano di protezione civile, un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Samuele Oscar Cassi del GP Parco Alpi Apuane ha vinto la 52esima edizione della Maratona del Mugello con il tempo di 2 ore 32 minuti e 9 secondi davanti a Lorenzo Castro Junior e Filippo Bovanini. Nella gara femminile primo proposto per Cindy Di Letta Santini Rodriguez, team sempre di corsa in 3 ore 11 minuti e 52 secondi davanti a Laura Fanfani e Elisabel Landi. La mezza maratona è stata vinta da Leonardo Martelli del Fiorino in 1 ora 13 minuti e 26 secondi in campo maschile e da Anna Dalla Marta della Polisportiva Ellera in 1 ora 30 minuti e 14 secondi nel femminile. Migliori tra i mugellani Paolo Corsi nella maratona e Mirko Ciraci e Lina Manzo nella mezza maratona. Alla gara hanno partecipato oltre 850 atleti.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
13: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
14: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
15: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
16: 334 79 88 000.
17: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
18: Accendi Radio Mugello.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696
6: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768
7: 334 79 88 000.
8: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Tell you twice.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
12: Dal 1974. I tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
1: 334 79 88 000.

0: sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off, con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre da Badia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
3: Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Come ogni anno torna la Festa del Marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante. Nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. L'associazione culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
12: 334 79 88 000.
13: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente. A cura di Cristina Franzoni.
14: Buongiorno, buongiorno, è qui Maria Cristina sulle frequenze di Radio Mugello per una nuova puntata di Facciamo Eco l'ecologia, questa puntata parlando di una cosa bellissima che è quella di camminare a piedi nudi per terra, che può sembrare una cosa molto banale e poco interessante e invece è fonte di molte cose che ci possono fare stare molto bene. Fra pochissimo.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Eccoci dunque ad affrontare il tema del camminare a piedi nudi per terra e a scoprire quante cose questa attività ci può regalare, un'attività che abbiamo dimenticato noi che siamo abituati a indossare scarpe tutto il giorno, scarpe che ci costringono i piedi e ci impongono un andamento forse più elegante secondo la moda che è in corso in quel momento, ma probabilmente molto più, come dire, contrario a quello che sarebbe il movimento naturale dei nostri piedi. E quindi, e se raggiungere una condizione di benessere fosse più semplice di quanto si pensi? E magari senza integratori né costose tessere della palestra o sconvolgimenti radicali delle proprie giornate? Avete mai provato a posare molto semplicemente i piedi nudi a terra sull'erba o sulla sabbia di una spiaggia facendovi una bella passeggiata in tranquillità? Sul suolo vero, ben inteso, non sull'asfalto che soffoca le nostre città. In tanti si domanderanno se può essere veramente così semplice avvertire un cambiamento psicofisico compiendo questo piccolo ma grande gesto. Ebbene, la risposta è proprio sì. Camminare a piedi nudi sulla terra viva, quello che mantiene la sua carica elettrica vitale naturale, può fare davvero la differenza. È un dato di fatto che molte persone riferiscono di sentirsi più calme, meno stressate e più presenti dopo aver trascorso del tempo a piedi nudi nella natura. Così come può accadere di avvertire un lieve formicolio o una sensazione di calore che sale dai piedi, piccole tracce di una carica di energia che la terra trasmette al nostro corpo.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: 334 79 88 000.
8: E dunque parlavamo di queste strane sensazioni che possono arrivarci quando ci permettiamo eventualmente di avventurarci in un'avventura, in una passeggiata a piedi nudi nell'erba o sulla sabbia. Perché accadono queste strane sensazioni, queste cariche di calore o piccole scariche elettriche che avvengono quando facciamo queste camminate? Perché accadono? Perché anche se lo siamo dimenticato, viviamo su un pianeta vivo che ha una sua energia e una sua superficie ricchissima di sottili frequenze pulsanti. Come scrive il cardiologo americano Stephen Sinatra, autore della Clinton Ober e Martin Zucker del libro Earthing a piedi nudi, curarsi con l'energia della Terra, edito da Macro Edizioni nel 2021, il nostro pianeta è una pila da 6 triliardi, cioè un 6 seguito da 21 zeri, di tonnellate costantemente alimentata dalle radiazioni solari, dalla luce e dal calore proveniente dal suo nocciolo di rocce fuse. E proprio come la batteria che in un'auto fa andare il motore e fa girare le ruote, così le pulsazioni ritmiche dell'energia naturale che fluisce e viene emanata dalla superficie della Terra fanno in modo che la macchina biologica della vita continui a funzionare con ritmo ed equilibrio, per chiudere, sia che vivo, sia sulla terra o nel mare. Ma nella società moderna abbiamo perduto la memoria della potenza insita nel camminare a piedi nudi.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
10: Six, one, one.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 92 98 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 18 38.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.
7: Abbiamo perso la memoria della potenza del camminare a piedi nudi in natura. Dobbiamo riconoscerlo, è una questione che ci riguarda profondamente, perché è da tempo ormai immemore che usiamo le scarpe. Sicuramente fanno comodo in tante occasioni, ma per tante altre ragioni invece potremmo togliercele e potremmo così godere di questa ricarica energetica importantissima che la terra ci offre. È infatti da troppo tempo che portiamo costantemente calzature che spesso sono fatte di materiali plastici isolanti che recidono le nostre radici elettriche e che impediscono alle vibrazioni naturali della terra di arrivare fino a noi. Il dottor Sinatra, ne abbiamo parlato nello stacco precedente, che è un cardiologo americano che ha scritto appunto un libro intitolato Earthing, cioè dalla terra a piedi nudi, curarsi con l'energia della terra. È da decenni che è un grande esperto e sostenitore della pratica del grounding e l'ha pubblicato diversi studi sull'argomento, sostenendo che si tratti di un ottimo modo per contrastare soprattutto le infiammazioni, anche croniche, condizioni che rappresentano ormai un comune denominatore per milioni di persone nella società occidentale. Pensate che cosa incredibile sarebbe scoprire che quell'infiammazione che ci governa, che viene definita ormai sistemica e che è la causa di tutte le malattie degenerative e non solo, potrebbe ridursi, essere contenuta e magari proprio azzerarsi facendo questa pratica della camminata a piedi nudi sul terreno o sulla sabbia. Inoltre, i benefici rilevati riguardano anche la riduzione del dolore cronico, dello stress, il miglioramento del flusso.
6: www.radiomugello.it
0: Radio Mugello.

Insomma, dicevamo che Sinatra, questo cardiologo che ha scritto molti articoli e un libro intitolati proprio ai benefici che può provocare il camminare a piedi nudi sulla terra, ci ricorda che, ce lo ricorda caldamente, che inserire l'attività del grounding, quindi appunto del camminare sul terreno a piedi nudi, nella pratica quotidiana, anche solo per un'ora al giorno, senza dimenticare che più lo si protrae, maggiori sono i benefici e che si può fare anche l'esperienza di dormire direttamente sull'erba, ci può dare dei risultati incredibili sia sull'energia del nostro corpo, sia sul riposo che possiamo

0: tenere nel nostro corpo. Siccome camminare scalzi fatica a diventare un'abitudine diffusa e il terreno naturale spesso non abbonda nelle città, il mercato ha annusato l'aria e sono comparsi in vendita numerosi prodotti che mimano il contatto con la terra. Si tratta di materassi, biancheria, fasce per il corpo, tappetini, sacchi a pelo, seggiolini, cuscini che vengono collegati alle prese elettriche con messa a terra presenti nelle abitazioni. Nella maggior parte dei casi questa categoria di prodotti contengono fibre minerali conduttive intrecciate ai tessuti che andrebbero a creare un percorso diretto per il flusso di elettroni. Ma la terra è il corpo senza che quest'ultimo venga attraversato da corrente elettrica. Insomma, può essere utile sapere di poter contare su questi strumenti, ma è anche vero che quando è così semplice ottenere un beneficio diretto senza costi è sicuramente molto meglio approfittarne. La natura in sé è molto meglio di qualsiasi altro strumento tecnologico, senz'altro.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo!
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: 334 79 88 000.
7: Insomma, un prato morbido, una distesa di erba umida di rugiada, una spiaggia tranquilla dove si infrangono le onde, offrono benefici che nessun dispositivo industriale potrà sostituire. Nella natura i nostri piedi possono finalmente tornare liberi e regalarci il benessere, e noi possiamo nel contempo riscoprire quanto la natura può ancora toccarci il cuore. In fondo, per ottenere tutto questo basta un gesto semplice come quello di togliersi le scarpe. E riassumiamo quindi velocemente le 15 buone ragioni per passeggiare a piedi nudi. 1. Si alleviano le infiammazioni, e questo è un aspetto potentissimo. 2. Si riduce il dolore cronico. 3. Spesso migliora il sonno. 4. Ci si sente più energici. 5. Diminuisce lo stress. 6. Si riequilibrano gli ormoni. 7. Si normalizzano i ritmi biologici del corpo. 8. Si normalizza la pressione sanguigna. 9. Si alleviano tensioni muscolari. 10. Si alleviano emicranie e mal di testa. 11. Si alleviano dolori mestruali. 12. Può accelerare la guarigione delle pieghe da decubito. 13. Si riduce il jet lag. 14. Accelera il recupero dopo attività sportive intense. E 15. Si riducono i livelli notturni di cortisolo, l'ormone dello stress. Tutto questo togliendosi le scarpe. Alle volte la soluzione dei problemi è veramente così facile che ci sembra quasi impossibile che sia così facile. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: In ogni momento della tua giornata
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.
8: Sono le 10:59.
6: Radio Mugello Notizie.
9: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sene, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Sene, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione.
10: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse, il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
9: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzio e Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro proprio in virtù delle alte competenze tecniche e della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangona e Montecuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
10: Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di Memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalia di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334-79-88-000. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
4: Dove sei stata la notte dell'11 agosto 2014? Io quella stanza, fermo al mio solito posto, pensieri alcolici,

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avvicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco, pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 4738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 84 20 045. Cerca sia Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 942 8933. Cerca si badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra
8: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
11: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:37.
1: Radio Mugello.
2: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9:30 e alle 11:15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere. Fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello. Felice martedì da Radio Mugello.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto nell'ambito del piano di protezione civile un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Lega Coop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Lega Coop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
2: L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. L'associazione culturale Arzac, nel seguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Samuele Oscar Cassi del GP Parco Alpi Apuane ha vinto la 52esima edizione della Maratona del Mugello con il tempo di 2 ore 32 minuti e 9 secondi davanti a Lorenzo Castro Junior e Filippo Bovanini. Nella gara femminile primo posto per Cindy Diletta Santini Rodriguez, team sempre di corsa in 3 ore 11 minuti e 52 secondi davanti a Laura Fanfani e Lisa Bellandi. La mezza maratona è stata vinta da Leonardo Martelli del Fiorino in 1 ora 13 minuti e 26 secondi in campo maschile e da Anna Dalla Marta della Polisportiva Ellera in 1 ora 30 minuti e 14 secondi nel femminile. Migliori tra i mugellani Paolo Corsi nella maratona e Mirko Ciraci e Lina Manzo nella mezza maratona. Alla gara hanno partecipato oltre 850 atleti.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
6: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

organizzato dell'uomo, cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato. Reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti quell'uomo.

siamo niente o siamo tutto. Lasciarci trasportare è stato facile, ma adesso ritornare giù non sembrerebbe giusto. Dovremmo resistere, dovremmo insistere e starcene ancora su.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originale e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
5: 334 79 88 000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: So screwed up.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
8: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio. Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto nell'ambito del piano di protezione civile un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante.
3: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzio e Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro, proprio in virtù delle alte competenze tecniche e della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangona e Montecuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio Metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
2: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
4: Publiacqua informa i cittadini dei
2: dei comuni di Scarperie, San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nel comune di Scarperie e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. L'associazione culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle piccole aziende agricole del territorio.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in Festa Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
2: Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre è in programma Requiem for a Dream. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di Memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casa Derci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in 3 sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinciguerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e co-regista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. Come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero Assieve, che anche quest'anno si svolgerà in 3 domeniche. A San Piero Assieve, domenica 4, 11 e 18 ottobre, la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante. Nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, in realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Samuele Oscar Cassi del GP Parco Alpi Apuane ha vinto la 52esima edizione della Maratona del Mugello con il tempo di 2 ore 32 minuti e 9 secondi davanti a Lorenzo Castro Junior e Filippo Bovanini. Nella gara femminile primo posto per Cindy Diletta Santini Rodriguez, team sempre di corsa in 3 ore 11 minuti e 52 secondi davanti a Laura Fanfani e Lisa Bellandi. La mezza maratona è stata vinta da Leonardo Martelli del Fiorino in 1 ora 13 minuti e 26 secondi in campo maschile e da Anna Dalla Marta della Polisportiva Ellera in 1 ora 30 minuti e 14 secondi nel femminile. Migliori tra i mugellani Paolo Corsi nella maratona e Mirko Ciraci e Lina Manzo nella mezza maratona. Alla gara hanno partecipato oltre 850 atleti. Si conclude il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria e della Coppa Fringuelli di terza categoria. Mercoledì alle 20.30 si gioca Firenzuola Reconquista, che si contendono la qualificazione in uno scontro diretto dopo l'esclusione distrazione dalla manifestazione del Vaglia. Alle 21 si disputa Scarperia Pelago agli ospiti, basta il pareggio. Nella triangolare riposa il Londa, già eliminato. Nella Coppa di terza categoria la Calenzanese Cavallina è stata spostata al 7 ottobre. Martedì sera alle 21 sul campo neutro di Scarperia, anticipo tra Lions, Fortis, Juventus e Rontese. Riposa il Vicchio Sandro Vignini. Le tre squadre sono ancora in corsa per la qualificazione.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08
1: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi i castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
9: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta, sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta e domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
10: 334 79 88 000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico, telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello. Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 5621 717. Sandra.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: diversa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
8: Encore un dimanche.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Ed ecco la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12 il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Non vai da Conat?
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conat.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.

0: Sono le 15:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità. Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle piccole aziende agricole del territorio.
3: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agambiente Mugello, in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo, si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off, con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicina ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
2: Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro di incontro di Piazza Dante. Samuele Oscar Cassi del GP Parco Alpi Apuane ha vinto la 52esima edizione della Maratona del Mugello con il tempo di 2 ore 32 minuti e 9 secondi davanti a Lorenzo Castro Junior e Filippo Bovanini. Nella gara femminile primo posto per Cindy Diletta Santini Rodriguez, team sempre di corsa in 3 ore 11 minuti e 52 secondi davanti a Laura Fanfani e Elisa Bellandi. La mezza mezza maratona è stata vinta da Leonardo Martelli del Fiorino in 1:13:26 in campo maschile e da Anna Dalla Marta della Polisportiva Ellera in 1:30:14 nel femminile. Migliori tra i mugellani Paolo Corsi nella maratona e Mirko Ciraci e Lina Manzo nella mezza maratona. Alla gara hanno partecipato oltre 850 atleti. Si conclude il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria e della Coppa Fringuelli di terza categoria. Mercoledì alle 20:30 si gioca Firenzuola Reconquista, che si contendono la qualificazione in uno scontro diretto dopo l'esclusione dalla manifestazione del Vaglia. Alle 21 si disputa Scarperia Pelago agli ospiti, basta il pareggio. Nella triangolare riposa il Londa, già eliminato. Nella Coppa di terza categoria la Calenzanese Cavallina è stata spostata al 7 ottobre. Martedì sera alle 21 sul campo neutro di Scarperia anticipo tra Lions, Fortis e Juventus e Rontese. Riposa il Bicchio Sandro Vignini. Le tre squadre sono ancora in corsa per la qualificazione.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
1: 334 79 88 000.
12: Felice martedì da Radio Mugello.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Mugello.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
2: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
3: 334 79 88 000.
2: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
0: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sena, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Sena, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere, fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione.
3: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto, nell'ambito del piano di protezione civile, un finanziamento di 1 milione di euro, necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzio e il Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro, proprio in virtù delle alte competenze tecniche e della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangone e Montecuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
3: Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casa Derci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casa Derci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinciguerra, archivio fotografico Museo di Casa Derci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito.
2: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18:30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Fieri, parroco di Vicchio, infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro, e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
3: L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
10: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624
1: 334 79 88 000.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
9: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
10: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
12: 334 79 88 000.
13: Sono le 16:29.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello.
15: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345-7959-266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334-2750-741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili. Ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348-9298-449 Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie, 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino, 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter, 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello, inviare sms o whatsapp al numero 375-57-42-209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349-4537-038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389-2028-492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio, 347-86-1838.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
12: 334 79 88 000.
16: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato.
0: Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori di designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: 334 79 88 000.
12: Sono le 16 e 59 minuti.
13: Radio Mugello Notizie.
14: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio. Le imprese di Pian Vallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pian Vallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle le informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
0: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agroambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in festa off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
14: Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti banchi delle piccole aziende agricole del territorio. Si conclude il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria e della Coppa Fringuelli di terza categoria. Mercoledì alle 20.30 si gioca Firenzuola Reconquista, che si contendono la qualificazione in uno scontro diretto dopo l'esclusione dalla manifestazione del Vaglia. Alle 21 si disputa Scarperia Pelago, agli ospiti basta il pareggio. Nella triangolare riposa il Londa, già eliminato. Nella Coppa di terza categoria la Calenzanese Cavallina è stata spostata al 7 ottobre. Martedì sera alle 21 sul campo neutro di Scarperia, anticipo tra Lions, Fortis, Juventus e Rontese. Riposa il Vicchio Sandro Vignini. Le tre squadre sono ancora in corsa per la qualificazione.
15: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
16: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
17: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696
5: 334 7988 000.
6: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente. A cura di Cristina Franzoni.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avvicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snacks. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina, contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347-5621-717 Sandra.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Some people

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Aspettatevi, dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: 334 79 88 000.
7: Sono le 18.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzio e Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro, proprio in virtù delle alte competenze tecniche e della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo, poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangone zona in Monte Cuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della città metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
0: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto, nell'ambito del piano di protezione civile, un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante.
9: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sene, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Sene, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione.
0: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità. Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa è il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre è in programma Requiem for a Dream.
7: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Radio Mugello.
11: E lei che cosa ne pensa?
12: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
11: Conviene. Ma vai da Conat.
13: Via, via. Vieni via con me.
14: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tanto
15: tante offerte ogni giorno.
11: Conat.
16: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
17: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
18: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
19: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
20: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
21: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
22: 334 79 88 000.
23: Questo disco è stato richiesto a
22: 334 79 88 000.
23: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: www.radiomugello.it.
1: Ba ba ba ba. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, die.

ask you to get up. You do it on your own.

Elektriker Salzer. Elektriker Salzer. Elektriker Salzer.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
3: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
4: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
7: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
2: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche

0: l'importo di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante. Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare una volta riaperta la strada verso Limolese gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio.
1: Venerdì 2 ottobre la fattoria di Agrambiente Mugello in località Le Canicce a Borgo San Lorenzo si anima con una serata di eventi gratuiti in occasione della seconda tappa della cooperazione in Festa Off, rassegna itinerante promossa da Legacoop Toscana. Dalle 17.30 in poi sono in programma visite guidate alle stalle, la presentazione del libro di Sandro Campani La Casa dei Dormiveglia, laboratori per bambini a cura della cooperativa sociale Arca, una sfida di poesia dal vivo con il collettivo Ripescati dalla Piena e dalle 22 la chiusura in musica con il concerto del gruppo funky Polimeri Variabili. Dalle 19 saranno attivi anche chioschi di street food con piatti tipici mugellani. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile vedere la mostra fotografica Radici che resistono con gli scatti di Giovanni Toccafondi. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online. Da quest'anno la cooperazione in festa, il festival organizzato a Legacoop Toscana in Piazza Santissima Annunziata, si arricchisce della rassegna off con un programma itinerante di eventi per portare anche fuori da Firenze i valori legati al mondo della cooperazione ed essere ancora più vicini ai soci e alla comunità. La tappa di Borgo San Lorenzo segue quella ospitata lo scorso 26 settembre ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, che ha visto la partecipazione di 200 persone.
0: Giuliamo Scarperia e San Piero comunica il resoconto delle attività svolte sabato 25 e domenica 26 settembre durante Puliamo il Mondo dagli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero in collaborazione con la Consulta dei Genitori. Come già avvenuto da alcuni anni, l'Istituto ha partecipato all'iniziativa nazionale. Quest'anno ha visto il coinvolgimento di 660 studenti e 52 insegnanti con attività sia in classe che esterne sulla sensibilizzazione ambientale, il rispetto del bene comune dell'importanza del riciclo. In particolare hanno partecipato 122 bambini dell'infanzia, 399 ragazzi della primaria e 139 ragazzi della secondaria. Questi ultimi hanno fatto attività di pulizia presso il Parco Berti a San Piero, a Fagna e alla Pineta di Scarperia, oltre alla riapertura anche delle fossette di scolo in previsione delle prossime piogge, rimuovendo circa 40 kg di rifiuti. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in tre sezioni tematiche, luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo Derci, che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito.
1: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Fieri, parroco di Vicchio e infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro e Luisa Maria

0: Leoncini, medico di cure palliative dell'ASL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglia e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'ASL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
1: Una rassegna cinematografica per parlare, riflettere e confrontarsi su temi che riguardano da vicino la comunità. Al Cinema Don Bosco di Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti arriva Insieme Possiamo, una rassegna dedicata alle dipendenze con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e creare occasioni di confronto su fenomeni che destano crescente preoccupazione. L'obiettivo di questa rassegna è proprio creare uno spazio di dialogo attraverso il cinema. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Comuni Mugello e della Società della Salute Mugello. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 a ingresso gratuito. Venerdì 2 ottobre in programma Requiem for a Dream. Riparte la scuola di musica comunale di Borgo San Lorenzo con un nuovo anno di attività, progetti e opportunità per bambini, ragazzi e adulti. La ripartenza arriva al termine della procedura di gara per la gestione della scuola, alla quale hanno partecipato realtà di valore con professionalità e competenze anche del territorio. Al termine della procedura il servizio è stato affidato a Music Valley, in realtà che ha già gestito la scuola negli ultimi anni. Il nuovo anno propone un'offerta che comprende musica classica e moderna, percorsi individuali e musica d'insieme, produzione musicale ed elettronica. Accanto ai percorsi già proposti dalla scuola saranno sviluppati nuovi progetti, occasioni di incontro ed esperienze musicali con l'obiettivo di ampliare le opportunità per chi vuole avvicinarsi alla musica e per chi desidera approfondire la propria esperienza. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà l'Open Day di domenica 4 ottobre a partire dalle 15 al centro d'incontro di Piazza Dante. Tra ottobre e novembre 2026 Borgo San Lorenzo propone un calendario unitario di iniziative dedicate all'ottavo centenario francescano promosso congiuntamente da Comune di Borgo San Lorenzo, Unità Pastorale e Università dell'Età Libera del Mugello. La ricorrenza offre l'occasione per rileggere il rapporto tra San Francesco e il Mugello ricordato da fonti e studi storici. La tradizione colloca infatti un passaggio del santo a Borgo San Lorenzo nei primi decenni del XIII secolo, in un contesto di tensioni civili che la sua predicazione avrebbe contribuito a ricomporre. Da questo nucleo originario si sviluppò la presenza francescana nel territorio, divenuta nei secoli un riferimento religioso, culturale e artistico. Il calendario, che si va ad aggiungere agli eventi già promossi anche negli ultimi giorni di settembre, propone un itinerario che attraversa arte, storia, musica e luoghi identitari del paese, con il contributo di studiosi e specialisti non solo locali. Primo appuntamento domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di San Francesco, quando si terrà San Francesco Mugellano, piccolo itinerario artistico dalla pittura giottesca alla manifattura dei chini. Relatrice Lia Brunori, musica di Semplicemente Coro con le lodi francescane. Il 19 settembre allo spazio Brizzolari di Scarperia, aperto ai battenti, Sfumature della Rosa, oltre il silenzio, una mostra collettiva che mette al centro uno dei temi più difficili del nostro tempo, la violenza contro le donne. Il filo che tiene insieme il percorso e la panchina rossa, ormai riconosciuta ovunque come emblema del 25 novembre. La mostra però non si limita a quello che c'è appeso alle pareti, il calendario prevede altri appuntamenti che allargano la conversazione, tutti alle 16.30. Sabato 3 ottobre l'associazione Endocare, con il suo gruppo multidisciplinare, propone un incontro di approfondimento e sensibilizzazione su endometriosi e dolore invisibile, quello che si vive ogni giorno senza che gli altri lo vedano. Sabato 3 ottobre alle 10 presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni a Vicchio si terrà un incontro informativo dedicato alla disostruzione pediatrica. L'iniziativa è finalizzata a sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, fornendo indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza che possono coinvolgere lattanti e bambini. L'incontro si svolge nell'ambito della Settimana Mondiale dell'Allattamento SAM 2026, dedicata al tema Allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. La partecipazione è gratuita, posti limitati. Giovedì 1 ottobre il mercato contadino del giovedì torna a Borgo San Lorenzo con un nuovo appuntamento. Dalle 17 alle 18 stampiamo le borse del mercato, un laboratorio di stampa su stoffa per grandi e piccini a cura di Chiara Risti. Dalle 18 un viaggio intuitivo tra botanica e ciclicità femminile, uno spazio a un incontro dedicato alla relazione tra piante officinali e ciclicità femminile. Aride con Zelda Scroppo e Alessandra Azzoni. Per tutta la giornata dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi delle piccole aziende agricole del territorio. Domenica 4 ottobre dalle 16 presso la sede della scuola in piazza Martin Luther King a Borgo San Lorenzo si terrà l'Open Day della scuola di musica Camerata De Bardi per l'anno scolastico 2026-2027. La scuola si apre alla Vallata del Mugello per presentare spazi, luoghi, docenti, offerta didattico-formativa. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi. L'Open Day è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore, avere tutte le informazioni relative all'inizio dei corsi e ai costi di frequenza. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e coregista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi. L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Come ogni anno torna la festa del marrone a San Piero a Sieve, che anche quest'anno si svolgerà in tre domeniche. A San Piero a Sieve domenica 4, 11 e 18 ottobre la Proloco organizza la manifestazione con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la collaborazione di Misericordia di San Piero, Centro Socioculturale Villa Adami, Consulta dei Genitori e Caritas Parrocchiale di San Piero. Domenica 4 dalle 8 alle 19 il Parco Antonio Berti diverrà il centro di mercatini, degustazioni, animazioni per bambini, spettacoli e molto altro. È previsto il mercato delle aziende agricole locali con prodotti a chilometri zero e degustazioni di vini del territorio. Alle 12.30 l'apertura del ristorante, nel pomeriggio musica e ballo con DG Band. Per i più piccoli tutto il giorno giochi in legno a cura di PM Model Natural Game e nel pomeriggio dalle 14.30 laboratorio artistico Ti faccio un ritratto con Silvia. Samuele Oscar Cassi del GP Parco Alpi Apuane ha vinto la 52esima edizione della Maratona del Mugello con il tempo di 2 ore 32 minuti e 9 secondi davanti a Lorenzo Castro Junior e Filippo Bovanini. Nella gara femminile primo posto per Cindy Diletta Santini Rodriguez, team sempre di corsa in 3 ore 11 minuti e 52 secondi davanti a Laura Fanfani e Lisa Bellandi. La mezza maratona è stata vinta da Leonardo Martelli del Fiorino in 1 ora 13 minuti e 26 secondi in campo maschile e da Anna Dalla Marta della Polisportiva Ellera in 1 ora 30 minuti e 14 secondi nel femminile. Migliori tra i mugellani Paolo Corsi nella maratona e Mirko Ciraci e Lina Manzo nella mezza maratona. Alla gara hanno partecipato oltre 850 atleti. Si conclude il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria e della Coppa Fringuelli di terza categoria. Mercoledì alle 20.30 si gioca Firenzuola Reconquista che si contendono la qualificazione in uno scontro diretto dopo l'esclusione dalla manifestazione del Vaglia. Alle 21 si disputa Scarperia Pelago agli ospiti, basta il pareggio. Nella triangolare riposa il Londa, già eliminato. Nella Coppa di terza categoria la Calenzanese Cavallina è stata spostata al 7 ottobre. Martedì sera alle 21 sul campo neutro di Scarperia anticipo tra Lions, Fortis, Juventus e Rontese. Riposa il Vicchio Sandro Vignini. Le tre squadre sono ancora in corsa per la qualificazione.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Ed ecco, la settimana a The Lodge Farm. Venerdì 2 ottobre aperti a cena con menù alla carta. Sabato 3 ottobre aperti a pranzo e a cena con menù alla carta. E domenica 4 ottobre dalle ore 12, il brunch domenicale. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 3 e domenica 4 ottobre.
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.com.

0: net.it.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo. Aspettiamo.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
5: Da giovedì 1 ottobre il meteo di Radio Mugello, a cura di Luca Varlani. Tutti i giorni alle 9.30 e alle 11.15 le temperature della notte, le massime, le previsioni per la giornata, fatti particolari e curiosi e tutto quello che c'è da sapere sul meteo del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 3 e domenica 4 ottobre.
9: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
10: 334 79 88 000.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Si è dimessa Monica Mongardi, vice sindaco di Palazzolo sul Sene, assessore all'urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e protezione civile. Deleghe importanti che adesso per il momento saranno assunte direttamente dal sindaco Marco Bottino. La giunta di Palazzolo sul Sene, fino alla nomina di un sostituto, diventa così di sole due persone, il sindaco Bottino e l'assessore Giorgio Cavina, che ha le altre deleghe. Secondo Bottino, le dimissioni hanno carattere personale e non ci sono assolutamente problemi di natura politica. Sono molto dispiaciuto, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista amministrativo. Monica, aggiunge Bottino, era un punto di riferimento importante, un elemento di valore. Per il momento tengo io le sue deleghe e vedremo come procedere, fino a quando insieme alla maggioranza non avremo individuato un'altra soluzione.
4: Le imprese di Pianvallico diventano protagoniste di uno studio sul futuro dell'area produttiva mugellana. CNA, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, ha infatti avviato un'indagine per conoscere più da vicino caratteristiche, necessità e prospettive delle aziende presenti nell'area. Uno strumento fondamentale sarà un questionario attraverso il quale le imprese potranno fornire informazioni sui propri consumi, sull'organizzazione dell'attività, sulle esigenze incontrate quotidianamente, sugli investimenti già effettuati e sui progetti previsti per il futuro. L'obiettivo è partire proprio dalle risposte delle aziende per individuare possibili linee di intervento capaci di accompagnare lo sviluppo e la riqualificazione di Pianvallico. Tra i temi al centro dello studio ci sono l'efficienza energetica degli stabilimenti e dell'area produttiva nel suo complesso, la sostenibilità ambientale, una migliore gestione dei consumi e delle risorse e il rafforzamento della competitività delle imprese. L'indagine valuterà inoltre la possibilità di sviluppare forme di collaborazione tra aziende e modalità condivise di gestione di infrastrutture, servizi e iniziative di interesse comune. I questionari sono stati predisposti da CNA in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Firenze. Alla successiva analisi delle informazioni contribuiranno anche professionisti dell'area legale ed esperti specializzati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per approfondire gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e gestionali delle possibili progettualità.
3: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità, su proposta della consigliera delegata Sara Di Maio, lo schema di accordo con la Regione Toscana per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'obiettivo è l'individuazione di una viabilità alternativa di collegamento sicura, moderna e strutturata fra la Val di Bisenzo e Mugello, un territorio fragile ed economicamente integrato. L'accordo assegna alla Città Metropolitana di Firenze un finanziamento regionale di 150.000 euro, proprio in virtù delle alte competenze tecniche e della profonda conoscenza del territorio sviluppata dagli uffici dell'ente, specialmente durante la gestione delle recenti emergenze idrogeologiche. La delibera muove dalla necessità di fare una risposta strutturata a un'area montana caratterizzata da una forte connessione sociale, scolastica ed economica, ma fortemente penalizzata dalla fragilità idrogeologica del territorio. Storicamente i collegamenti principali fra l'area mugellana, in particolare Barberino di Mugello, e i comuni della Val di Bisenzio come Vernio, Vaiano e Cantagallo poggiano su direttrici storiche come le strade di Mangona e Montecuccoli. Questo accordo interviene per porre le basi per costruire un'alternativa solida, fluida e sicura, capace di evitare futuri isolamenti. L'atto è stato approvato nel voto favorevole di tutto il Consiglio metropolitano, registrando positiva convergenza tra maggioranza e opposizione. Con l'approvazione unanime del provvedimento, gli uffici tecnici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana daranno subito avvio alle indagini geologiche e ingegneristiche per elaborare il documento di fattibilità da sottoporre alla Regione Toscana.
4: Si è svolto un importante incontro con Città Metropolitana, Autostrade e Soprintendenza per fare il punto sulla viabilità di Firenzuola e in particolare sul futuro della strada di Pioto e della galleria verso Limolese. Al centro del confronto la necessità di sbloccare il passaggio del tratto stradale da Autostrade alla Città Metropolitana, definire gli interventi necessari per la sistemazione della strada e della galleria e arrivare alla loro riapertura, superando una situazione che si trascina da molti anni. È stata inoltre affrontata la questione della passerella ciclopedonale del parcheggio alla luce delle prescrizioni della soprintendenza, che richiedono di valutare, una volta riaperta la strada verso Limolese, gli effetti sulla viabilità e la possibilità di riorganizzare i flussi di traffico. Al centro anche la necessità di individuare una soluzione progettuale compatibile con la tutela del ponte e del territorio. Si conclude il primo turno della Coppa Toscana di seconda categoria e della Coppa Fringuelli di terza categoria. categoria. Mercoledì alle 20.30 si gioca Firenzuola Reconquista, che si contendono la qualificazione in uno scontro diretto dopo l'esclusione dalla manifestazione del Vaglia. Alle 21 si disputa Scarperia Pelago, agli ospiti basta il pareggio. Nella triangolare riposa il Londa, già eliminato. Nella coppa di terza categoria la Calenzanese Cavallina è stata spostata al 7 ottobre. Martedì sera alle 21 sul campo neutro di Scarperia, anticipo tra Lions, Fortis e Juventus e Rontese. Riposa il Vicchio Sandro Vignini. Le tre squadre sono ancora in corsa per la qualificazione.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.

piazza. Alla sera invece di uscire andreste a dormire. Poi al mattino invece di dormire andresti a messa.

starti bene, sarei altrove. Perché dopo il nostro primo incontro t'avrei lasciata.

Beh, t'avrei lasciata. Sì, t'avrei lasciata. T'avrei lasciata. Una brava ragazza, una brava.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

visto lacrime di pioggia in fuga dagli sguardi miei raccolte in una goccia. Quanti sono i giorni in piedi per l'attesa che rende prigionieri noi con l'anima contesa. Quanti sono i graffi e le bottiglie rotte, le volte che mi chiami e poi mi giro da già notte. Quanti sono gli anni che devo dimostrarti, quante sono le ore chiuse a chiave per non fare

Era in bacio, punto tutto quanto, sai, spinto dal coraggio. E se tu ci credi, posso essere grande. Io che ho camminato sempre con le stesse gambe. Lo so che il tuo timore è quello di sbagliarti, ma come si sale, sai, a differenza d'altri. Cerca nel tuo cuore, cerca nelle stelle, scrivici.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Felice martedì da Radio Mugello.
6: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Partono in questa settimana i lavori di liberazione della carreggiata sulla strada comunale Lucoronta dai materiali franati a seguito degli eventi calamitosi del marzo 2025. Questa fase di lavorazione, che avrà una copertura economica di 245.000 euro, servirà anche come indagine esplorativa per una valutazione più approfondita dello stato delle parti di strada sepolte dagli eventi franosi e dei fronti a monte e a valle della strada stessa. Gli esiti di questo primo intervento saranno propedeutici ad una valutazione sulle possibilità di riapertura parziale della strada prima dell'intervento definitivo, per il quale l'amministrazione comunale ha richiesto nell'ambito del piano di protezione civile un finanziamento di 1 milione di euro necessario al ripristino definitivo e al consolidamento strutturale del versante. Dal 3 al 18 ottobre la vecchia propositura di Scarperia ospita Paesaggi di memoria, la mostra che racconta la Mezzadria in Mugello attraverso le fotografie dell'archivio del Museo di Casaderci. L'inaugurazione si terrà sabato 3 ottobre alle 17. Le fotografie in mostra coprono un arco di tempo che va dal 1904 al 1985. Anziché seguire un ordine cronologico, il percorso espositivo è organizzato in 3 sezioni tematiche: luoghi, gesti, ritratti, che accostano immagini lontane nel tempo ma vicine per soggetto, invitando chi guarda a cogliere risonanze e contraddizioni. La mostra celebra anche il cinquantenario del Museo della Civiltà Contadina di Casaderci ed è dedicata alla memoria di Marcello Landi, socio fondatore del gruppo che per una vita ha raccolto, studiato e custodito queste immagini. La mostra è realizzata dall'associazione Gruppo Derci con il fondamentale sostegno di Wikimedia Svizzera e BCC Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune della Proloco di Scarperia e San Piero, del Comune di Borgo San Lorenzo, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Ricerca iconografica e didascalie di Chiara Naldi, testi di Dario Landi, coordinamento generale di Serena Landi, produzione e allestimento di Agnese Gentilini, progetto grafico di Giulia Vinci Guerra, archivio fotografico Museo di Casaderci. Orari di apertura da giovedì a domenica dalle 9 alle 19, gli altri giorni su richiesta e prenotazione, ingresso gratuito. Sabato 3 ottobre alle 15 alla Compostela Forum del Villaggio San Francesco si terrà lo spettacolo teatrale Donne e Uomini che cavalcano la tigre ogni giorno. L'evento è inserito nei festeggiamenti dedicati a San Francesco ed è realizzato principalmente da personale del villaggio stesso, a cominciare dall'autrice e regista Angela Santoni. Angela Santoni, autrice e coregista dello spettacolo insieme ad Annalisa Santoni, è da sempre appassionata di teatro. Gli altri interpreti sono Annalisa Santoni, Matteo Berretti, Raffaella Cirillo, Francesco Bramanti, Sara Grassi, Massimiliano Boretti, Claudia Turchi, Aurora Bandelli, Barbara Borselli, Lorena Tronconi, Maresca Guidi, Milva Marroncini, Alessandro Bassi, Francesca Bonini e Franco Consigli. Il tecnico del suono è Damiano Cocchi.
3: Giovedì 1 ottobre dalle 16 alle 18.30 nella sala comunale Pio La Torre di Borgo San Lorenzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cura, fragilità e scelte consapevoli nelle fasi più delicate della vita, dal titolo Il cammino della cura, dignità e libertà verso la fine della vita. Tra i relatori figura anche Don Maurizio Fieri, parroco di Vicchio, infermiere, che porterà la propria esperienza maturata in entrambi i ruoli. Sono previsti gli interventi di Alessandro Toccafondi, psicologo clinico dell'AUSL Toscana Centro, Silvia Blaschik, medico di medicina interna dell'AUSL Toscana Centro, e Luisa Maria Leoncini, medico di cure palliative dell'AUSL Toscana Centro. Ci saranno poi interventi a cura di infermieri di famiglie e comunità di Borgo San Lorenzo, dell'AUSL Toscana Centro, medici di medicina generale e associazioni del territorio.
2: L'atelier Elisa Marianini inaugura domenica 4 ottobre alle 16 la mostra dedicata a San Francesco intitolata Fratello Colore, Sorella Luce, un'esplorazione contemporanea nel pensiero di San Francesco d'Assisi, illustrata attraverso oltre 40 opere con la partecipazione degli allievi dei corsi di tecniche artistiche e una selezione di opere di Elisa Marianini. Ingresso libero con prenotazione al numero 339-2933-799. Samuele Oscar Cassi del GP Park Alpi Apuane ha vinto la 52esima edizione della Maratona del Mugello con il tempo di 2 ore 32 minuti e 9 secondi davanti a Lorenzo Castro Junior e Filippo Bovanini. Nella gara femminile, primo posto per Cindy Diletta Santini Rodriguez, team sempre di corsa, in 3 ore 11 minuti e 52 secondi davanti a Laura Fanfani e Lisa Bellandi. La mezza maratona è stata vinta da Leonardo Martelli del Fiorino in 1 ora 13 minuti e 26 secondi in campo maschile e da Anna Dalla Marta della Polisportiva Ellere in 1:30:14 nel femminile. Migliori tra i mugellani Paolo Corsi nella maratona e Mirko Ciraci e Lina Manzo nella mezza maratona. Alla gara hanno partecipato oltre 850 atleti.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello
1: 334-7988-000.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

entusiasmo anche con te, e anche con te. Ho pagato le multe, detto bugie, non tutte bianche. Avuto paura, pregato, parlato, pensato, cambiato le tende. Dormito coi vestiti, gli occhi truccati.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

Le carte del futuro non le ho lette mai. Sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 84 20 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 94 28 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. You're

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
7: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Roma, Roma, ma gaga, la la, what you be romance.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: È l'una e un minuto.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:33.
3: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello c'è!
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.